lana crap pink or line o a fang playing online da ne ni sip si sure mom do kuna pop si ngra da full hd metro 105 fm playing di di tipe